Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

I thought it was all over.

se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: verso intero.
1: Quasi che capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

Actinidalarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dicere kill e non mi cattivo. È proprio come voi sentite.

0: che conta, una bionda che tra quattro, una bionda che abbonda. Chi è che c'era poi? Wayne. Ah sì, lo spezza cuori.
1: E vuole un uomo che conta, che conta. Sono andato una pioggia, soldi, siamo la Roma che conta. Rione Monti, quella è la porta. Uno, due, tre, ehi. E dopo apri la bocca, bocca. Vodka

bacchetta, pezzo di essere David Beckham. Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla, aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo.

Baby, Amanda, Antonio, Donatella ti vedo, Ezio, Enzino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu Miuccio, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, dai che prima o poi ci ribecchiamo, regas. Brunda, Emilia, Magda, Roberto. Mi devi ancora 40 euro, fratello, quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente, mio malgrado, l'infinito mi tormenta. Babbo, ciao, va?

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: diverso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine, sì, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo, assurdo.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Dai, vieni, vieni, vieni, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola, questa vale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. In cui

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne, oggi porto agli occhi le coperte.

bel casino.

fatto un giro in questa città ed è come fare un giro su me stesso. Ehi, piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

Avvicinarti all'alba è ribella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco, mi stringi forte e mi trascino.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Sto con due studio e notte, ti passa appena la session. Chiamami quando vengo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok show.

0: dischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzi.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascinata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che inizio divide quando divide in un reato. Quindi non so ridere in difo di classe mai. Rima che la candici sta una compagnatoia. E merita che ando a fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagnia.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

dei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

Bye.

0: you.
1: Ay, Ipsy. Yo.

è chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

0: lights up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

faccio l'economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza, c'è la codila che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Cheers.
1: Buonasera, benvenute, benvenuti alla terz'ultima puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie, in cui vi trascino da lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta su No Name Radio, Rai Play Sound e chi più ne ha più ne metta. No, in realtà sono soltanto questi i canali su cui va Wunderkammer, non so perché ho detto chi più ne ha più ne metta, però suonava bene in quel momento. Va bene, io sono Giada Arena, a Roma fa caldissimo e devo dire che oggi sinceramente forse ho commesso un errore, perché sto in giro da stamattina, sono andata in piscina, ho fatto 2000 cose, non lo so, mi è preso un afflato di superumismo, ho detto faccio 1000 cose, faccio tutto, e invece no, ecco qui, sono 18.31 e sto più di qua che di là, anzi no, più di là che di qua, come si suol dire, ma adesso mi rinvigorirò nel corso di questa puntata, anche perché, come dico ogni giorno da una settimana a questa parte, per una mera ragione di ricatto emotivo nei vostri confronti, più queste puntate, queste ultime puntate sono indimenticabili, più vi mancherò nel corso dell'estate e più procederete sicuramente a scrivere delle lettere alla direzione di questa azienda dicendo comunque Giada Arena, più grande speaker radiofonica di tutti i tempi, per favore dategli 100.000 programmi e 1 milione di euro. È delle mail che sicuramente non ho dubbi procederete a mandare durante l'estate mentre sarete sotto l'ombrellone. Non ho dubbi che ciò accada. E scherzi a parte, sto scherzando, lo dico perché poi qualcuno pensa che stia letteralmente facendo questa richiesta tipo per davvero agli ascoltatori, sto giocando, o forse no.

Valutate voi e iniziamo subito, iniziamo con il proverbiale botto, perché la prima traccia di oggi è veramente una hit straordinaria che spero dia un pizzico di vita sia a me che a voi. È un pezzo di Stevie Wonder, è il mio pezzo preferito di Stevie Wonder ed è Master Blaster, altresì conosciuta come Jammin'.

Vabbè, Stevie Wonder, Master Blaster, altresì conosciuta come Jammin', dal disco del 1980, Hotter Than July, quindi più caldo che a luglio, che comunque ecco anche qui ci siamo quasi. Stevie Wonder con questo titolo intendeva qualcos'altro, quel gioco di parole caldo, hot e hot nel senso di sexy, ma qui oggi in questo preciso momento io penso proprio a quanto fa caldo. Ma ci credete che è solo il 10 giugno? Aiuto, come faremo ad agosto? Ma non vi voglio far venire l'ansia, perché appunto questi ultimi giorni di Wunderkammer devono solo essere pieni di gioia e bella musica, e quindi vi vado a raccontare una storiella che non sapevo su questa canzone qui che abbiamo appena ascoltato, che è un po' la cartina da tornasole di un'amicizia che non tutti conoscono, che è quella tra Stevie Wonder e Bob Marley. Pensate, loro si sono incontrati per la prima volta nel 1975 a un concerto organizzato a Kingston in Giamaica per beneficenza, era a beneficio dell'Istituto per i Ciechi della Giamaica. Quindi Bob Marley aveva contribuito all'organizzazione, invita Stevie Wonder che viene a suonare. Negli anni poi si continuano a sentire, a stimare reciprocamente, tornano sul palco insieme nel 1979 a Philadelphia durante un evento per la Black Music Association. Bob Marley era sul palco e chiamò Stevie Wonder dalla platea per una jam session improvvisata, quindi immaginate che bello beato che c'era quel giorno. I due stavano addirittura pianificando un tour insieme, ma a un certo punto Bob Marley purtroppo scoprì di avere il cancro. Lo scoprì tra l'altro in una maniera abbastanza inusuale, perché lo scoprì durante le cure per una ferita al piede che si era riportato giocando a calcio, che era uno sport che amava molto. Ma comunque questo non ha impedito a questa amicizia di continuare ad esistere, tant'è che Bob Marley riuscì ad ascoltare la canzone che abbiamo appena sentito, Master Blaster, che possiamo considerare serenamente un'incursione nel reggae di Stevie Wonder, e la apprezzò moltissimo, diede la sua benedizione. L'album uscì nel settembre 1980 e poi Bob Marley morì nel maggio 1981, quindi una bella amicizia che poi purtroppo non ha portato a delle collaborazioni, diciamo, discografiche. Però pensate a quante hit ci avrebbero regalato insieme Bob Marley e Stevie Wonder. Però va bene, siamo contenti uguali, comunque ci hanno lasciato delle discografie fantastiche. Poi ci hanno lasciato, Stevie Wonder sta benissimo, sta meglio di me, quindi insomma lunga vita a Stevie Wonder. E quindi ora restiamo negli Stati Uniti, anche se in realtà questo artista è canadese, quindi facciamo che mi correggo, restiamo in Nord America con un artista, uno dei più importanti al mondo in questo momento, che però accidentalmente non abbiamo mai messo qui a Wunderkammer, e quindi io prima che finisca mi sono sbrigata e eccoci qua con in scaletta Drake, e questa è la sua Janis STFU.

0: E questo era Drake, per la prima volta Wunderkammer con Janis STFU, estratto dal suo ultimo disco uscito circa un mese fa, forse poco meno, intitolato Iceman. Non so se vi siete accorti che questa canzone va ad omaggiare il testo del ritornello di I Follow Rivers di Lick Lee, grande hit di beh, anche questa penso comunque sia passato un po' di tempo. I Follow Rivers, che tra l'altro era nella vita di Adele, bellissimo film francese, insomma, diventò anche un caso un po' controverso, però insomma, quindi parliamo di quel periodo lì. E niente, Drake per la prima volta, perché beh, io devo essere onesta con voi, l'ho un po' evitato nelle ultime settimane, anche se era uscito il suo nuovo disco, perché nel grande dissing che ha con Kendrick Lamar, io sono una mega fan di Kendrick Lamar, che considero veramente un artista straordinario, nobilissimo, una grande sensibilità poetica, politica, musicale, e quindi io ovviamente sono team Kendrick, e da allora, non che sia mai stata una grandissima fan di Drake, però un po' gli tengo il muso a Drake, come se poi a lui fregasse qualcosa, ma che gli frega di Giada Arena de Wunderkammer, quindi vabbè, mi sento anche libera di fare questa prepotenza al signor Drake, che non ha mica bisogno della CIA di No Name Radio. Comunque andiamo avanti con un pezzo abbastanza fuori dal tempo, che è diventata una mia piccola ossessione nell'ultimo mese. L'ascolto in continuazione perché mi mette di buon umore, ma un buon umore che poi dà anche un retrogusto di malinconia. Allora dice: perché la senti? Perché io sono così, mi piace il tragicomico. È un pezzo di Paolo Conte, non molto noto, perché in realtà è un pezzo relativamente recente, è del 2010, dal disco Nelson, e si intitola L'Orchestrina. L'Orchestrina è un pezzo dedicato a tale Dino Crocco, e lo stesso Paolo Conte, l'avvocato e cantautore Paolo Conte, ha svelato, adesso vi leggo le sue parole: Dino Crocco era un carissimo amico, oltre ad essere il capo di un'orchestrina che suonava nelle belle sale da ballo italiane degli anni 60. Ho dedicato a lui questa canzone, che si chiama L'Orchestrina, perché mi riporta a quegli anni, quando io seguivo queste orchestre e osservavo cosa succedeva sia nell'orchestra che anche intorno all'orchestra. E queste sono le parole appunto di Paolo Conte, che in generale ha contestualizzato questo disco, appunto Nelson del 2010, come un invito a distaccarsi dalla barbarie del quotidiano. E in effetti ci riesce, perché poi proprio ci porta da un'altra parte nel tempo e nello spazio, in un'altra epoca, in una sala da ballo anni 60. E tra l'altro vi do una curiosità cinematografica: Dino Crocco fu famoso principalmente come batterista di un gruppo, di un complesso, anzi come si diceva all'epoca, chiamato I Quattro Assi, che appaiono suonando live ne Il Sorpasso di Dino Risi, in una scena ambientata alla leggendaria capannina di Forte dei Marmi. Quindi chi di voi ama il cinema italiano, il cinema di Risi, in particolare Il Sorpasso, veramente uno dei film più belli della storia del cinema italiano, forse si ricorderà proprio quell'orchestrina lì. Ed ecco, a Dino Crocco di quell'orchestrina è dedicata questa canzone chiamata L'Orchestrina, di un altro grande artista che è Paolo Conte.
1: Ride la stella Aldebaran, ride fa dubbi,

lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran,

Arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella, ma ad un

L'orchestrina di Paolo Conte, che bella, che hit. No, scusa, io tutte le volte alla fine delle canzoni dico che bella, che hit, te credo, l'ho scelta io. Se non la considerassi una hit non l'avrei messa. E però, vabbè, Repetita Juvant, grandissimo Paolo Conte. Poi mi piaceva l'idea di proporvi un pezzo semi sconosciuto e piuttosto recente rispetto alle grandi hit che comunque già conosciamo e apprezziamo tutti, anche se poi, insomma, fa sempre bene riascoltare pure quelle. E poi mi piaceva in realtà appunto dare un fil rouge con questi pezzi che tendono un po' a portarci in un'altra epoca, in un'altra condizione rispetto alle isterie del presente. Insomma, vi dicevo che Nelson, il disco di Paolo Conte, è secondo lui, secondo il cantautore, un invito a distaccarsi dalla barbarie del quotidiano. E allora, mentre preparavo questa puntata, il pezzo successivo che mi è venuto in mente di proporvi è musicalmente opposto, totalmente, non possono essere più diversi questi due pezzi, però in un certo senso c'è un fil rouge, perché ha raccontato l'artista del pezzo che stiamo per sentire, che è White Mary, questa canzone che si intitola Credo che tra un po', è un reminder al mantenere la calma anche nei momenti in cui non ci si sente capiti. Un modo per dire: ehi, ci sono, ma sono sull'orlo del baratro. Un invito a sbroccare, perché è inevitabile, ma con stile, cantando e ballando. E quindi l'isteria, la barbarie del quotidiano, insomma, sono collegate da queste due canzoni. E poi c'è da dire, White Mary, per quanto comunque si occupi di sonorità da club, diciamo, sonorità elettroniche, principalmente lei è una producer, in realtà è diplomata in canto jazz e poi vabbè è anche docente di music technology, quindi insomma alterna tradizione e innovazione. E appunto, però, diciamo, tutte queste scelte, questo percorso si percepiscono nelle sue canzoni. E quindi oggi, come vi dicevo, andiamo ad ascoltare la sua Credo che tra un po', estratto da Radio White Mary del 2022, suo album di debutto.

White Mare, credo che tra un po', che pezzone, anche questo qui a Wunderkammer. Io sono Giada Arena e mi auguro che voi siate nel traffico in questo momento, così da aver goduto di questo pezzo proprio nel suo habitat naturale, secondo me, perché guardate, mo non so voi il vostro rapporto con il volante, la guida, ma io odio, detesto, aborro guidare. Ho la patente, ho guidato nella mia vita in delle fasi in cui era strettamente necessario. Io adesso francescanamente mi sono liberata dell'automobile e mi rifiuto di guidare, salvo insomma emergenze, perché proprio è un qualcosa che mi innervosisce, mi va a triggerare, come si suol dire, mi va proprio a toccare delle corde nevrotiche, e ne va della mia salute mentale. Appunto, quando guido mi sento proprio come White Mary in questa canzone. Credo che tra un po' mi metta a urlare, soprattutto a Roma, onor del vero. E quindi ecco, a proposito di sbrocchi, perché insomma, la stessa White Mary l'ha detto che questa canzone è un invito a sbroccare con stile. Quindi ecco, a proposito di sbrocchi, vi presento successivamente un altro brano che è nato, anche in questo caso, da un momento di irritazione. È proprio un momento di irritazione alla guida, pensate. Perché? Allora, si tratta di un pezzo di un duo molto interessante, che sono Charlotte Digeri e Bolis Pupul, cantante e producer, che un giorno erano in tour, cioè erano nel loro van, nella loro auto, non so come si stessero spostando, quando la radio era accesa e sentirono una canzone non dichiarata, però insomma possiamo anche cercarla dopo insieme, sentire una canzone che si apriva con le parole I was walking down the street, cioè stavo camminando per strada, che è in realtà una frase molto ricorrente nella storia della musica anglosassone. È proprio una di quelle frasi anche un po' cliché, un po' meme, che vengono proposte spesso un po' anche con una certa pigrizia poetica e compositiva. E infatti Charlotte Digeri e Bolis Pupul furono inorriditi, qua cito testualmente, da questa frase, dalla banalità di questa canzone, e così gli venne l'ispirazione per scrivere un brano che raccogliesse tutti i cliché e le frasi ricorrenti sentite nei testi delle canzoni nel corso degli anni. Quindi in questa canzone che stiamo per ascoltare, che si intitola in maniera ironica Se si ne pa un cliché, insomma come Se si ne pa un pip, un'opera molto famosa dell'avanguardia del Novecento. Ecco, in questa canzone sono contenute delle frasi come, adesso ve le leggo, I throw my hands up in the air and I wave I'm like I just don't care, quindi per poi spesso fanno rima, alzo le braccia al cielo e le agito come se nulla importasse, oppure you're my baby tonight I wanna hold you real tight, quindi tu sei la mia bambina stanotte, ti voglio stringere forte. E poi ironicamente Charlotte Digeri, nel cantare poi questa canzone, ripete più volte in maniera ironica appunto I bet this song sounds real familiar, scommetto che questa canzone ti suona molto familiare. Sarebbe divertente se venisse fatta una cosa del genere anche nella musica italiana, quindi anzi chiedo a voi ascoltatori se vi vengono in mente degli esempi di canzone che va a prendere un po' in giro i tic, le pigrizie della composizione italiana. E c'è, cioè, da dire, mi vengono in mente proprio i primi, sono Gli Elio e le Storie Tese con la canzone del primo maggio, avevano fatto una cosa del genere ma diversa, però insomma ha delle affinità compositive, ecco. E quindi ecco, dopo tutta questa lunghissima premessa, andiamo a ascoltare gli ottimi Charlotte Digeri e Bolis Pupul con Se si ne pa un cliché, da Topical Dancer del 2022.

0: Se si n'è pas un cliché di Charlotte Digéry e Bolis Pupul, che omaggiano la celeberrima opera Se si n'è pas un pip di René Magritte del 1928. La data l'ho googlata, anzi 1929, la data l'ho googlata perché insomma così, non lo sapevo a memoria, ecco. Comunque risulta realizzata tra il 1928 e il 1929. In ogni caso, prima vi dicevo che ero curiosa di andare un po' a esplorare tutti i cliché della composizione dei testi della musica italiana, proprio il classico Sole, Cuore, Amore, ed ecco su questo una delle rare occasioni in cui ho pensato: ma forse l'intelligenza artificiale mi può essere utile. Questa è la classica ricerca aggregata per cui c'ha abbastanza senso usarla. Tra l'altro, se vi interessa e vi appassiona il tema dell'intelligenza artificiale, vi invito a recuperare su RaiPlay Sound le puntate di Wunderkammer con Martino Wong e diretta Whiskers. Comunque, tornando a noi, e niente, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, però posso dire che veramente mi ha risposto delle risposte, non lo so, un po' generiche. Gli ho detto: scusa intelligenza artificiale, ma mi puoi fare qualche esempio di quello che dice? Mi rispondeva in modo super vago, però visto che ormai questa ricerca l'ha fatta, io vi dico cosa mi ha risposto. Gli ho detto: AI, quali sono i cliché che ricorrono nella composizione, nei testi della musica italiana? E quindi mi ha detto: uno, il cuore come sede di tutto, e vabbè. Due, la notte e il buio come metafora del dolore. Tre, il mare come spazio liberatorio nostalgico. Quattro, l'iperbole temporale per sempre oppure mai più. Cinque, la pioggia che accompagna la malinconia. Però non è che mi ha fatto gli esempi, al che ho pensato: a intelligenza artificiale ci arrivavo da sola a dire queste cose, dimmi di più, mannaggia, se penso a tutti gli ecosistemi smembrati e le comunità locali inquinate per fare spazio ai data center per cercare informazioni di questo tipo, mannaggia all'AI in certe circostanze. E allora mi sono impuntata, mi sono messa io con le mie manine a cercare sul web una ricerca, insomma, comunque qualche dato un pochino più solido sui cliché più ricorrenti della musica italiana, e in realtà ho trovato una ricerca accademica del 2021, quindi non recentissima ma neanche troppo vecchia, che è più sulle parole più ricorrenti. E quindi questa ricerca ha analizzato 1700 testi relativi solo a canzoni presentate al Festival di Sanremo, e secondo questa ricerca la parola amore compare in oltre 1000 canzoni su queste 1700, cuore in 662 e mare in 639. Che è una statistica che insomma da sola spiega perché questi cliché siano così resistenti, perché comunque di base sono rassicuranti, funzionano, vendono. E poi qui insomma, in un'analisi di questa ricerca fatta, effettivamente veniva sottolineato che il festival proprio li ha cristallizzati in un canone condiviso, quindi è un po' anche un automatismo: uno deve scrivere una canzone pop in italiano e dice amore, cuore e mare. E quindi così volevo condividere con voi questo momento da nerd filologa della canzone italiana, e a tal proposito andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione italianissima uscita venerdì, è l'ottimo Bresh con Cuore di Latta.
1: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti?

0: che ho visto la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Cuore di latta di Brescia, da non confondere con l'omonima canzone di Fabri Fibra, molto più truce, che chissà come l'ha presa Fabri Fibra di questo, non lo so, è omaggio, che cos'è? Non lo so, devo informarmi, perché io fossi lui rosicherei, scusa, è uno dei titoli più iconici, più controversi del nostro Fabrizio da Senigallia. Tra l'altro un luogo in cui ho remotissime origini, quindi non so, ci sono amici e amiche di Senigallia all'ascolto, invitatemi a scoprire questa deliziosa cittadina sull'Adriatico e niente, però non so, mi è piaciuto un attimo immaginare un dissing tra Fabri Fibra e Brescia, ma ormai Fabri Fibra è un venerato maestro, un vecchio signore, non penso si vada più a mettere a fare i dissing come un tempo in cui comunque ha già dato tanto. Ed ecco, a proposito di dissing, a proposito di rap, come vi dico ogni tanto in questi giorni, io mi sto sbrigando a infilare nelle scalette di queste ultime puntate delle canzoni che mi sono crucciata di non aver messo nel corso di questi 3 mesi di Wunderkammer, perché un po' mi sono dimenticata, un po' ho detto no ma me la tengo per più in là, e quindi ecco, mi sono resa conto che un artista che non vi ho mai fatto sentire è uno dei miei producer rap preferiti. Viene dall'underground statunitense, anzi è proprio un'icona di quel mondo lì. Stiamo parlando di Madlib, carriera ricchissima, ha collaborato letteralmente con chiunque, vi faccio qualche nome: Kanye West, In the Life of Pablo, Anderson .Paak, Mos Def, I De La Soul, Ghostface Killa, e soprattutto è nota la sua collaborazione con il maestro MF Doom, uno dei miei rapper preferiti di sempre, con cui fece una collaborazione ufficiale, ricorrente.

insieme avevano creato un nome collettivo che era Mad Villain. Mad Villain erano Madlib e MF Doom. Quindi, insomma, uno che le produzioni le sa fare. E oggi volevo farvi sentire

Poi nel 2013 avevano fatto un EP insieme, ma di fatto non avevano mai quagliato con una collaborazione, diciamo, vera e propria, ufficiale. E quindi ecco, a un certo punto arriva Madlib, che decide di fare questo disco con loro, in cui firma i beat di tutti i pezzi. E questa canzone che stiamo per ascoltare si chiama The Stroll, che ha come ospite, diciamo, AMG, che è uno storico rapper della West Coast degli anni 90. Quindi può essere pure che tutto questo discorso che vi ho appena fatto non ve ne può fregare di meno, ma nel caso in cui siate appassionati di rap statunitense e soprattutto rap underground statunitense, e sentire tutti questi nomi insieme dovrebbe avervi dato un minimo di brividini. E quindi procediamo ad ascoltare The Stroll di Madlib, Blue, Mad featuring AMG dal disco Bad Neighbor del 2015.

0: Buono calcio, chiusi.
1: Ecco, vi ho lasciato pure la coda divertente con la telefonata. Questo era The Stroll di Blue Med AMG e produzione di Madlib, che quanto si sente la produzione di Madlib, veramente questo beat lo ascolterei per il resto dei miei giorni, veramente sono un po' una nerd dei beat, è una cosa molto specifica, e quelli di Madlib li trovo veramente quasi commoventi, per me è tipo il Beethoven dei beat hip hop. E quindi, per restare un po' in questo mondo qui, mondo rap, in realtà io volevo farvi sentire un pezzo che io da un po', che quando lo sento, perché fa parte di un disco che ho riascoltato di recente dopo un po' di tempo, è da un po' che mi dico, questa sarà l'ultima traccia dell'ultima puntata di Wunderkammer che faccio da sola, cioè delle puntate quelle di scoperta musicale. Ed effettivamente è questa, perché questa puntata di mercoledì è l'ultima che io faccio in questa modalità, cioè da sola, condividendo chicche dalla mia collezione di dischi e dalla storia della musica. Poi domani ci sarà un ospite, ci sarà Armando Vertorano, che è un autore di quiz televisivi, ha scritto tra le altre cose L'eredità, autore della ghigliottina dell'eredità, e quindi ci svelerà tutti i segreti dei quiz della televisione. Metti che qualcuno all'ascolto poi scopre un modo per vincere, diventa milionario grazie a noi, speriamo, voglio il 10% in quel caso. E poi venerdì, che sarà l'ultimissima puntata, sarò sì da sola, ma con 10 novità, quindi non le scelgo io le canzoni, lo sceglie l'industria discografica che pubblicherà alcuni singoli venerdì, che verranno selezionati da No Name Radio. E quindi io, straordinariamente fedele a me stessa, ho deciso di farvi sentire, appunto, un po' come coda, forse anche un po' commovente, questo pezzo abbastanza epico di un trio di Edimburgo di alternative rap, sempre, quindi restiamo sullo stesso genere, che io amo moltissimo. Si tratta dei Young Fathers, ve l'ho già fatti ascoltare in passato secondo me una o due volte, questo trio che si sono conosciuti da adolescenti e hanno vinto in maniera assolutamente inaspettata un Mercury Prize, che è il più prestigioso premio della musica inglese, nel 2014 con il disco d'esordio, appunto veramente un premio che nessuno si aspettava, e negli anni hanno mantenuto veramente un livello altissimo nella composizione dei loro dischi, dei loro pezzi. E questo pezzo che stiamo per ascoltare, appunto, come coda epica, perché no, anche un po' emozionante, commovente per tutti voi che mi avete fatto compagnia in questi mesi di Wunderkammer, avete ascoltato i miei sproloqui, i miei impappinamenti, i miei svarioni, le rischiosissime frasi che sfioravano la volgarità e la parolaccia, per fortuna mai dette. Ecco, vi dedico questo epico pezzo, che è un pezzo che si distingue tra l'altro per la presenza, vedi, mi sono pappinata, mi sono emozionata, un brano che si distingue per la presenza del coro locale del quartiere in cui i tre membri dei Young Fathers hanno sempre vissuto, quindi comunque è una canzone con un valore emotivo anche per loro. E io vi lascio quindi con il pezzo Shame dei Young Fathers, dal disco del 2015 White Men Are Black Men Too. Vi do appuntamento a domani alle 18:30 su No Name Radio con la penultima puntata di Wunderkammer. Parleremo di TV con l'autore Armando Vertorano, poi venerdì ultima puntata e Se piagne, ma intanto vi auguro una bellissima serata e vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, e a domani.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Rimana non fa neuro si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: 08 treno arrivo per la valle, allontanarsi dalla linea.
1: Lei non...

accanto e Dio non ti conosco affatto, mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

sono proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

0: Tutto a posto, frate. Buona nonga a te. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother, sì. Ci sono domani. Io anche stasera sono da Angry, tra l'altro.
1: Empujamelo completo. Mamma no mamma, mamma no mamma, mamma no mamma, non se lo chiede lei. Mamma no mamma, mamma.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la

mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non masticare.